0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borges.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: segna di uno stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Il bello è che non ho ancora iniziato.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

66023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

Confession of the Groove.

Okay, it's too good. Depeche Mode.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Simone, chitarra dei The Morras. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'intervista, insomma per l'opportunità che ci state concedendo e nulla, insomma noi siamo, come spiegheremo più in là, è una piccola e giovane band dai Monti della Tolfa, insomma da Tolfa che è un piccolo paesino in provincia di Roma, e siamo al nostro primo lavoro in studio e speriamo, ecco, che vi piaccia il singolo che poi vi presenteremo, insomma, e tutto il resto.
0: Esatto. Allora, parliamo subito del singolo che è Aghi e Spine, tratto dal vostro album di debutto Sarebbe Stato Bello. Puoi dirci un po' cosa vi ha ispirato a scrivere Aghi e Spine e di cosa parla?
1: Allora, Aghi e Spine è il nostro, diciamo, uno dei primi brani che abbiamo scritto e composto, e ci è piaciuto fin da subito, insomma, sia il sound che quello che, insomma, quello che di cui parlava, e ci si rispecchiavamo molto tutti quanti. È nato, diciamo, in abbastanza in breve tempo, insomma ci siamo trovati tutti bene nel suonarlo, nel cantarlo. Parla, ecco, come detto, noi veniamo da una piccola cittadina di provincia, e parla un po', ecco, di questo desiderio poi che si ha una volta arrivati all'età, insomma, superato il ventennio di questa evasione dalla realtà, insomma, dalla monotonia. Però, ecco, a volte non serve, insomma, uscire dagli schemi, perché poi sì, insomma, le paure, le incomprensioni della vita, insomma, si ritrovano anche in altri posti. Quindi sia partire che tornare non servono ad evadere, insomma, da questa monotonia, da questa noia, tra virgolette.
0: Beh, una spiegazione, devo dire, veramente esaustiva. Ci ha dato una buona chiave di lettura.
1: Poi noi
0: per il
1: brano. Siamo, sì, no, poi noi, diciamo, parlare delle canzoni per noi non è facile, però ecco, quando ce lo chiedono cerchiamo di spiegare al meglio poi le nostre emozioni, quello che tentiamo, insomma, di trasmettere, ecco, tutto lì.
0: Certo. Tra l'altro notavo una cosa, leggendo poi il vostro organico, possiamo così dire, insomma, i componenti del gruppo,
1: sì, sì,
0: The Morras,
1: sì, sì,
0: che, correggimi se sbaglio, avete fatto una roba un po' alla Van Halen o alla Bon Jovi, no? Nel senso che,
1: guarda,
0: The Morras, perché tra i vostri componenti c'è Beatrice e Flavia, tutte e due Morra.
1: Esatto, okay. È molto curiosa, diciamo, questa cosa, che ci sono le due sorelle Morra e ci siamo dati un po', ecco, per gioco, tutti lo stesso cognome. Un po' sì, diciamo, come hai detto tu giustamente, con i Van Halen o Bon Jovi, o, diciamo, per omaggiare un po' un gruppo che ci piace un po' a tutti, dei componenti, che sono i Ramones.
0: E infatti,
1: appunto, che anche loro, diciamo, così per gioco si erano dati tutti lo stesso cognome e si facevano chiamare, insomma, in giro così.
0: Sì, esatto, tutti Ramon, Joy, Mark, tutti quanti.
1: Esatto. Un po', ecco, parafrasando loro, abbiamo omaggiato anche un po' loro, che è un gruppo che ci piace molto.
0: Sì, sì. Beh, comunque è una cosa bella, nel senso, fa piacere vedere questi, no, questi rimandi, queste citazioni, possiamo dire, un,
1: sì,
0: po' una,
1: sì,
0: citazione,
1: esatto,
0: omaggio.
1: Esatto, omaggi, esatto. Sì, è stato proprio un piccolo omaggio, ovviamente scherzandoci un po' sopra, ovvio.
0: Assolutamente. Vabbè, visto che mi hai citato i Ramones come gruppo da cui avete preso e il nome, e vi piace un sacco il gruppo, ti chiedo di parlarmi, insomma, di citarmi qualche altro gruppo che vi influenza.
1: Allora, guarda, noi, ritornando un po' indietro, ecco, nasciamo, come detto, in questa piccola cittadina di provincia, siamo tutti amici, tutti conoscenti, insomma, ci conosciamo tutti, e siamo partiti da una base cover di rock and roll, musica rock and roll vintage, e eseguivamo, insomma, pezzi, tuttora eseguiamo nei nostri live pezzi beat rock and roll. Da lì sono, diciamo, nati i pezzi inediti, quindi, diciamo, l'ispirazione maggiore vengono tutta da quella lì, insomma, negli anni 60-70, quindi le anime soul, rock and roll, beat, quindi per citarne alcuni, insomma, Nat King, Elvis Presley, Chuck Berry, e più giovani, insomma, Bruce Springsteen, quindi ci rispettiamo molto in quello che facciamo, ovviamente poi mettendoci poi del nostro. Poi noi facciamo tutti i testi in italiano, quindi insomma, ovviamente le influenze sono anche sono varie, insomma, dalla musica leggera italiana ai cantautori, quello che ascoltiamo, insomma.
0: Anche qua sei stato veramente esaustivo al massimo, perché mi hai citato anche appunto poi gli italiani, perché in effetti voi con queste influenze comunque fate musica in italiano, ed è una cosa comunque interessante, perché è un genere che di solito si pensa in lingua inglese,
1: sì,
0: invece voi,
1: esatto,
0: lo presentate,
1: esatto,
0: così.
1: Noi abbiamo, esatto, noi insomma facciamo, ecco, musica strumentale, chiamiamola così, inglese, insomma, nativa, insomma, inglese e americana, però ci mettiamo, insomma, dei testi in italiano, e devo dire, insomma, il risultato è una bella miscela, un bel sound è venuto fuori, insomma, ci è piaciuto molto questa sperimentazione, ovviamente, come detto, come ti posso dire, una cosa, una novità, ecco, dare un
0: sì,
1: po' una novità al sound che già esistente, via.
0: Esatto, sì, è una novità, possiamo chiamarla novità, questo connubio italiano-inglese. Allora,
1: sì,
0: ti chiedo adesso dove vi possiamo trovare, non solo sui social, ma in generale sul web, sull'internet, quindi da social
1: sì,
0: anche le piattaforme di streaming.
1: Comunque. Allora, quindi social, come giustamente dici, quindi Facebook e Instagram, e abbiamo appunto, digitando Morras o The Morras, vi viene fuori le nostre pagine, e poi su tutti i principali siti di streaming, quindi Amazon, iTunes, Spotify e via dicendo, quindi tutto quello che trasmette musica, insomma, le principali piattaforme, c'è il nostro disco, il nostro primo lavoro, autoprodotto, e quindi questo anche ci teniamo a dirlo, e nulla, ci potete trovare, insomma, su tutte le piattaforme, ovviamente YouTube anche, che è quella un po' più famosa, quella più gettonata, ci trovate insomma in tutte queste piattaforme qui.
0: Perfetto, anche questa volta esaustivo al massimo. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie mille a voi, e grazie mille a voi dell'intervista, insomma, che ci avete contattato per questa bellissima intervista, e nulla, speriamo, insomma, che possa piacere, ecco, queste due chiacchiere, il pezzo che abbiamo fatto e lanciato come singolo.
0: Esatto, quindi a proposito del pezzo, in chiusura te lo lascio lanciare.
1: Allora, The Morras con Aghi e Spine, il loro primo singolo, il nostro primo singolo estratto, il brano appunto estratto dal primo disco, Sarebbe stato bello. Buon ascolto a tutti, e grazie ancora per la bella intervista.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica, umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un

0: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
1: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
0: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani ridotti in schiavitù vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
1: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti.
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: L'aria di primavera, quindi come ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: L'aria di primavera, quindi come ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: L'aria di primavera, quindi come ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: L'aria di primavera, quindi come ti dicevo l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco.
6: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
5: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
6: sì,
5: che scendono.
6: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
5: Ecco, sì, ho capito.
7: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
5: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
6: Ma Volk, vada avanti lei.
5: No, vado avanti io, ma non è che è sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
7: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
6: Come? Ma come?
5: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
7: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
5: Sì.
7: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
5: È che non lo so.
7: Abbiamo queste chiavi?
5: No, perché le chiavi le ha...
6: Ma come le chiavi?
8: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima...
6: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
8: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando, è la delegata della rete.
7: La delegata?
6: Ma non ci ha detto niente.
8: Lo so, l'ho saputo anche. Sì. No, non è che sia su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro.
7: Dunque si fa qualcosa? Scusi un attimo, le chiavi, eccole, vai, grazie.
5: Apro la porta.
8: Minchia, che portone ci abbiamo, che stiamo vista.
5: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
8: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
6: Professore!
5: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
8: Dai, apri sta porta.
7: Allora.
5: Momento, apro, giustamente.
8: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito la sigla, mandate sta gamba.
9: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
10: Ma che c'è Sil?
8: Attenzione classe!
11: Trentelloni!
8: Sta iniziando lo strillone!
10: Mitico!
8: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
5: Scusa, mi dispiace, scusate, non lo farò mai più, mai più.
8: Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
5: Le sarà la pressione.
8: Benissimo.
7: Calmiamoci.
8: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata diciamo di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
7: si glugga
6: esatto.
8: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
5: può anche dire Tonic.
6: In questo caso lei Gin, lui è Fizz, Fizz Gin, Gin è Fizz.
5: A braccetto, va bene.
8: Sì.
7: Questa cosa mi è piaciuta.
8: Evidentemente c'è qualche.
6: Grazie, amministratore.
8: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
7: Ma dove siamo?
5: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi.
8: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
6: Sì, però all'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
8: Cioè, tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
6: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
8: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto veramente anche lì, però diciamo che intanto ci siamo, ovvero dove?
5: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok,
8: TikTok.
5: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Vogliamo mettere
6: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
8: Non è vero!
7: Allora, signori, allora.
6: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
8: la Madonna che bottiglia
6: glu, glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
8: Ma visto che bottiglia, una botte.
6: C'è un bottiglione
7: proprio. Venitri, signori, perché bisogna bere ricordiamolo.
6: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 30 fino alle 18 se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole
8: no, in caso
6: ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
8: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo.
5: Andiamo con la prima traccia
8: che forse è meglio.
5: Perché, bravo, ecco.
8: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
5: Finito.
8: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite,
5: ho capito.
8: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
5: Non si preoccupi.
8: Attenzione. Se sono sbagliato è che alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza...
5: Madonna, che peppia!
8: Gone no. Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
6: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

0: serio,
1: possa costare 35.000 rispetto al rapporto completo. Quindi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orario da 110 e lode, può nascondere le magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, io stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, no, comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa
1: sì,
0: che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un domani.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Prego,
2: dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiamo tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su,
0: sì,
1: prego.
0: Infatti.
2: No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti. No?
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: grazie.
1: Me lo diceva lei. No.
2: Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Barba, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: Già... contegno, dai.
1: Ma assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh?
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta,
0: ragazzi,
3: che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: Ragazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella cosa, ci sto passando, ti tiro una pronta!
1: Sì, no, pronta! No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè,
0: è un Boeing. Sì, pronto Ravaioli.
3: Ma perché ragione in miglia, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente sono fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Io non

0: ti dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra ma roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
2: pronto!
1: Senta un attimo!
2: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando. Dove
0: scusate, dico? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. No, appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Sempre tutto.
2: Dove?
0: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi? Siete tre busoni,
2: no,
0: ma
2: no, che non capiamo.
0: D'animale, sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
0: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
2: Ora si spiega. Quindi è lei.
0: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In certo?
2: Colombia o in Colombia, Ravaioli?
0: No, so, allora, non stiamo lì a... Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, né, dei picco, delle tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male, sei subito...
1: Certo.
0: E praticamente, niente. Poi, se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia, né?
2: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
0: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Beh, certo, immagino.
0: E anche il servizio quello notturno.
1: Cosa?
0: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
0: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia,
1: certo.
0: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Sì, aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
0: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
0: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
3: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
0: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
3: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
0: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Colombia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito,
1: è
0: vai.
1: Una cosa,
2: quindi bisogna passare il canyonero?
0: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il tricono, ma mi dica.
2: Allora!
0: Dica!
2: Ravaioli! Io
0: spero
2: pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
0: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
0: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
0: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluta lei, Ravaioli! Un saluto!
2: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
2: Ma che...
5: Non lo so, finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Sì, è finito.
2: Lei dov'era?
5: No, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
2: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia
5: Come scappa
1: perché,
5: dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda,

0: demonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
1: Ah sì?
0: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate. Sì. Di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
2: Scusi, come? Abbiamo capito le ultime due. Non avevo capito.
0: Scusi. Dicevo,
1: lei fa il figo e poi
0: un camion che trasportava 413.793 pezzi. Della nostra nuova, è scritto proprio così.
3: Beh, avete capito, no?
2: Tanti
0: pezzi. Della nostra.
2: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
0: Che cosa?
2: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
0: Ma non stia zitto, lei stia zitto.
1: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
2: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vada avanti.
0: Insomma, questo cambio di trasportare 5.603 pezzi della nostra nuova gamma è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
2: hanno spento, sappiamo, pure la scatola nera,
0: più o meno. Le indagini, cosa?
3: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
0: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
2: anche il Volk piange.
0: Sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat. Che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo 400.000 pezzi,
1: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare:
4: allora mi ha sempre preso per il culo.
0: Esatto. Questa cosa qua. Comunque
2: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
0: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
2: Diventi quindi cieco per il diabete.
0: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
1: Ecco. Andiamo avanti, che fa male.
2: Volk, risponda lei.
1: Benissimo. Sì?
5: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
1: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
2: Va bene tutto, ma sicofanti no.
6: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, già, mi rismonto.
1: Va bene.
0: Benissimo, questo è stato
1: abbastanza. Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
3: Amici vostri?
1: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
0: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
2: Devo mettere la mano sul cuore.
0: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto
1: particolare. Era doveroso, come dicevo.
0: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come ha scritto.
1: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
0: Quasi, quasi, quasi, quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
1: esatto. Sì, era un po' così.
0: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il linear di Skynyrd.
1: Sì?
0: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio. Sono...

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma
0: no, ma
1: dai,
2: la chiediamo così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose. Questa non è una cosa che non si capisce. Non si capisce come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: Un attimo, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Ah, okay.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì? No,
0: ma... no, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora.
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fare, c'è bisogno dirlo.
3: Squittatevi. Squagliatevi.
0: Oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga qua.
0: No, venga qua lei, che dove va?
1: Soffriamo in due.
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo
0: perfetto, proprio si sente lombardo
3: assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanziosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanziosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: Ma c'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'ha una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, guardi uno che c'ho
1: lei,
0: occhio.
1: Io glielo dico, è a un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: una testata. Ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni che non capite proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
0: Toro, ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè, no, parlaci tu. Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa. Stare. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, va. Applicazione che voi quando la mettete sul telefono, sì, giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto.
1: Succede il patatrac.
0: Certo, ma ci dice a cosa serve?
1: Ecco,
3: certo, l'app si chiama
4: Non si è capito,
0: scusi, c'è un problema con il microfono.
4: È scritto bene,
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè,
3: avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Sderenata!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
0: che cerchiamo
1: notizia,
0: di
1: vorremmo cercare di concludere, perché
3: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel
1: quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, sì. E vabbè.
4: Fatto, finito, parola. Finito adesso,
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, la differenza è il vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non se ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io guarda, lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce.
3: No, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va?
3: Ciao,
1: l'applicazione!
4: Come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so.
3: Cosa
1: deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no.
0: Sì.
3: Allora,
1: forse
3: facciamo così.
1: Ha detto
3: facciamo
1: no.
3: Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri 3 mesi, Altri 3 mesi.
1: 3 mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto,
3: sì, se lo ricordi?
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, mentre io prendo, per i pallettoni, lei le canna notizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
1: Un segreto. L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che... magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora, siamo... Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste, io e lei, bravo, parleremo in separato su di te. Ma veniamo alle notizie, invece, carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'auto Cisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti due
0: ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da
3: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
0: Bella.
1: Purtroppo fantastico. È stata anche imbrattata, purtroppo come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signora. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, beh, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, voi... adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io,
3: uniwebbe.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. E se c'è
0: la pace del sassolino, alla pace del sassolino,
4: almeno
1: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro no, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: finisce,
0: no,
1: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
5: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo e giusto segnalare.
2: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza.
1: Esatto.
0: E così facciamo. Facciamo un menu scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: la pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu.
3: Basta!
1: Cosa
0: perché era? C'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i frumpen, i trumpen, i grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frumpen, uacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza, ma io, no,
1: vabbè,
0: non so
1: ho capito, lo faccio io
0: cuffie,
1: il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il gruf, il mruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No, non mettere.
2: La virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama il...
1: Faccio il
0: Grufen. Boh. Trufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorge.
1: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dimmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No,
5: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante a Genova per uscire di Bam.
1: Ecco, e ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
3: la
0: venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
5: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica.
1: No,
5: mi dica
1: è rimasta
5: tutto.
1: Un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come andate a Genova?
2: Abbiamo
5: via.
1: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che ci ritrovano lì vicino.
1: Certo.
2: No, certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
2: Però comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzolino e pane non li dai, non li, quindi.
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra Air, che praticamente.
0: No, cosa? Niente, perché? Quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose.
5: Certo.
0: Prego, diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia,
0: allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Aspettate un attimo che sto passando sull'oceano indiano. Aspetta un attimo,
0: come sta passando sull'oceano indiano?
5: Sì, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, ricastri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. È così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo da un aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque che c'è, Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non tira, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su un aereo, tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
1: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante, me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo.
4: Vistino bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
4: Allora, basta, perché non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa.
4: Se vuoi, faccia gliela do però, se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
1: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di... Chiuda.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima,
0: grazie.
2: Buona serata, Sandro.
0: Abbiamo avuto quindi
4: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito, facciamo scendere
4: i piloti. Signore qui, comandante della zona per Tassugli Agrippa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo. Però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, no. Poi dei coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
4: allora facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stirione, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
2: Lei ha mangiato?
4: Niente? Non avete mangiato?
1: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
1: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia, esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere do, non solo un secondino, prego.
1: Esattamente lì.
4: Pronto?
1: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte. No,
2: ma c'è quanti fogli qui, ma non c'è.
0: Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
1: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
2: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
6: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati, biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però.
6: Mamma mia, ma che roba è?
1: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: male.
2: Lui ti guarda come se stessi accendendo un rogo medievale.
6: Ma no, ma che posso vero?
2: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al suo intestino.
6: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
2: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
6: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
2: No, ragazzi,
6: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scatola e si va a fare la radio.
7: Sì.
6: Allora, poi abbiamo...
7: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
6: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
1: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
6: Ecco.
1: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
6: Ma che due palle.
1: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, signori. Sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla. Punto 2, non ha portato nulla. Punto 3, soprattutto, non risponde a quel maledetto telefono. E poi, alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto? Dicendo: scusate, raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
6: dottoressa, prego,
0: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
6: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui
6: cenci. Esatto.
2: Il romantico in crisi al sesto posto con Portiamo la fidanzatina, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere
6: e tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi, mamma
2: mia,
6: esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è un mix, guarda, vedete. Parte forte: oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
6: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu passi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere. Mamma mia.
1: Ah, ancora puzza.
6: Ancora puzza.
1: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
6: Ah!
0: Ecco.
1: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
6: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
1: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, eh? E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
6: Okay. No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
6: Eh sì,
0: raga, e fa, tra l'altro, ho detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
6: sì,
0: va bene, scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
6: Sì?
0: Sì, no, ce la deve fare.
6: No, prego, la deve fare, stoicamente.
1: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero.
6: Perché
2: stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
6: Mamma mia. Una bovica, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
6: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
8: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
6: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, confermo.
6: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
6: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa, Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo,
6: insomma, diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
6: Vabbè, comunque, ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente che sicuramente già si era scordata.
7: Sì,
2: sì, no. Sì. Avevo dimenticato tutto.
6: Fantastico. Perfetto, sì. Perfetto.
0: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
6: Freschissima,
2: scritta,
6: capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
6: Esatto, poi in memoria, in memoria di...
0: bene il titolo.
6: In memoria di venerdì.
9: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
7: Ma cosa?
0: Ma perché?
6: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. La chicca, la chicca. Prego.
2: Fantastico.
6: Pronto?
2: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
6: Sì.
2: Ma scusate.
6: Sì?
2: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
6: si ricorda,
0: non lo so.
6: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità.
6: Se vuole legga questa, però, insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: devo. La scelta
2: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa? L'artista
2: allora,
0: lo sa,
2: il
0: la
2: titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
6: Sì?
7: Sì, lo dica.
6: Sarà?
7: Lo dica.
2: Porconando.
6: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.

Torna a casa e ci si sboccoli le tonsille.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023. When everything stops.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

qualcuna sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce. Sdraiato a

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

È come quando non si ride più, come quando il tempo è fermo ai ricordi, quelli più belli, perché è tutto quello che hai. È come quando senti di voler sciogliere in un semplice abbraccio tutte le scuse, paure, due cuori. È come quando arrivi sempre in ritardo all'appuntamento con te stesso, no?

0: atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta. Pa, pa, pa, pa, oh, pa, pa, pa, eh.

0: ma sguardo sempre in basso. Un Giuliani come tanti, criticare, protestare, provocare,
1: ma lavorare,
0: ce n'è bisogno. Ma c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa sotto.
2: Sento,
3: parli,
2: fai bla bla bla,
3: parli.

0: qualcosa sotto. C'è qualcosa sotto.
1: Ma
0: non ti sento.
1: Parli.

0: bla bla bla.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
1: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

venuto a casa di Marra, ho cagato a casa di Marra, adesso registro il pezzo con fibra. Non penso se domani mi alzo, però poco come te. No.

0: fra tipo siamo mesi.
1: Radio 6023 Stay Rock.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
3: E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.